0: Radio Ayoli.
1: Vous écoutez Ayoli Radio.
2: Make. Hop humano. Botunui. Orono.
3: Pucura animano.
2: Orono.
4: Valutara.
3: Kawaru tu okoro.
2: Borere ate makohe.